0: speaking of success, I think a lot of people, and yourself included, are inclined to tell people like myself and people like our own people that you don't consider yourself as being the rah-rah, up-and-down, enthusiastic, outgoing individual that people think they have to be. Is there any truth to that?
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Dobbiamo invocare dalla santa giorno di festa.
1: Per potere. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Riconoscere la presenza del Signore in mezzo a noi.
3: Forza, riusciamo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Abbiamo bisogno.
1: Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.